La yo fe la che yo go, le la yo go, lo le lo la. Juan Cabelli, Manu Lame, e yo ruoca, sti yo lo la, le yo lo lo, lo le lo la, le yo lo lo, lo le lo la.